0: Quindi insomma un bene intanto, io muoio.
1: Hola, sono Francesco Ricca.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: Campania, da Ciutadella.
1: Sono Gerani Vacciano, da Consoi.
2: Nine Segui, del terreno, delle Vare Sistelle.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: potable, Martí Terra.
1: Vos oferim a domicili aigua per ajuts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
0: Aigua per

0: Vos oferim a domicili aigua per ajuts, per piscines, per regar i per beure.
1: Servim per tot Mallorca.
0: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
2: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable!